Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: casa. Apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.
1: Vai alla pagina radiocafè.it ed oltre a Radio Cafè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Cafè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

0: senza interruzioni. Cerca radiocaffè.it. Si sente la differenza.
1: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

Stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

sorpresa emozionante. Una canzone. Canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché nessuno

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica alla radio. Con Radio Caffè. Ogni momento. Ogni momento. Ogni momento. È quello buono.
1: Some nights when you speak, diamonds fall from your lips. My Mr. Anticlimactic, I'm all up for that shit. Searching for soul, while you're making me moan. Something for you to cling on to.

0: Radio Café, il est 5h01.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui?
3: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali

crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 6h02.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, anche oggi prontissimo per accompagnarvi nel nostro magazine con tante notizie, con tanta musica. Ci sono gli innamorati all'ascolto, quelli che di nascosto, quando nessuno li guarda, hanno dei nomignoli molto belli, tipo patatino, tesoro, amoretto, nomignoli che farebbero venire i brividi se pronunciati davanti ad una comitiva di amici, ma che in coppia escono automaticamente. Bene, sappiate che non dovete assolutamente vergognarvi se anche voi avete il vostro nomignolo in coppia, perché è una cosa che funziona e che serve soprattutto.

0: anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Ci sono i nomignoli, i soprannomi di coppia che non sono mai banali. Io ogni tanto ho sentito e ho dato i miei personali, ho ricevuto i miei personali, e sono una cosa che funziona. A dirlo non sono io, la scienza, sono gli studiosi dei comportamenti d'amore, funzionano per mantenere viva la coppia. A spiegarlo, ci sono questi studi dietro i soprannomi, c'è un meccanismo emotivo molto forte. Quando la persona che ami ti chiama con un nome speciale, il cervello in quel momento associa quella parola, quella sensazione a qualcosa di positivo, rilascia dopamina, in pratica crea connessione, ma c'è anche qualcosa di più profondo. Quei nomignoli costruiscono un linguaggio privato, una specie di mini mondo condiviso che appartiene solo a voi due, a lei e a lui, ed è per questo che spesso i soprannomi più belli non sono quelli perfetti, ma sono quelli un po' stupidi, quelli nati da una battuta, ma anche da un errore, da una situazione assurda, che diventa improvvisamente speciale perché poi raccontano quell'intimità, no? Quel qualcosa di vero che c'è tra due persone. Funziona solo se è naturale, quindi da oggi non è che se non l'avete mai dato lo cercate su ChatGPT e date un nomignolo alla vostra compagna o al vostro compagno. No, devono essere reali e sono una cosa che funziona e che magari quella parola può dire: io e te siamo il tutto senza dover spiegare niente a nessuno.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Come state, cari amici? Come state trascorrendo questo mercoledì insieme a me? Mi auguro nel migliore dei modi. Tra poco parliamo di quando siamo disincantati dall'amore. Prima abbiamo parlato di nomignoli, invece adesso parliamo di quando si è single, no? Giusto parlare un po' di tutti. C'è proprio un momento della vita in cui diciamo basta, non ce la faccio più, non ce la faccio più ad iniziare a cercare una nuova relazione, e inizi davvero a stare bene da solo. Questo è un meccanismo molto complesso ma molto efficace che accade nel nostro cervello.
2: Radio Caffè, elegante, con ritmo.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: più stai bene da solo, più diventa difficile cambiare equilibrio. Parliamo di questo all'interno di The Mag perché è una sensazione molto strana. In realtà all'inizio si pensa che essere all'interno di un'abitudine può diventare l'equilibrio, no? della tua felicità, la tua routine, i tuoi tempi. Nessun compromesso, nessuna spiegazione, nessuna trattativa su cosa guardare la sera o dove andare nel weekend. E alcuni psicologi hanno confermato che più tempo una persona passa da single, più si sviluppa la sua autonomia, la sua indipendenza emotiva, qualità che sono sicuramente molto belle, che però possono rendere più difficile rimettere qualcun altro dentro il tuo spazio. Perché quando costruisci una vita che funziona bene da sola, ogni cambiamento è un'invasione. Non significa diventare freddi, gelidi, ma significa neanche incapaci di amare. Significa semplicemente che la tua libertà personale diventa una comfort zone potentissima, e forse oggi succede sempre di più perché molte persone stanno imparando a vivere la solitudine non come un fallimento. Non ho trovato la persona giusta per la mia vita, quella che porterò all'altare, farò una famiglia e tutto il resto, quindi ho fallito. No, viene vista come una serenità, no? Come una forma di serenità. Il problema è che nessuno ci insegna effettivamente come passare dal sto bene da solo al sto bene anche con qualcuno. Ecco, a volte significa avere il coraggio di rompere uno schema, un equilibrio che funziona perfettamente, se effettivamente capiamo che c'è quel qualcosa che ci manca.
1: Pick yourself up. Take a deep breath.

Cos'è che fate, cari amici di The Mag, per rilassarvi dopo una dura giornata di lavoro? Chi si prepara una buona tisanina, fredda in questo caso, in questo periodo soprattutto, perché è calda, aboliamo tutto ciò che è caldo, visto che le temperature aumentano di più. Chi fa una passeggiata la sera in un parco, chi gioca ai videogame, chi si guarda un film, chi legge un libro. Ecco, ci soffermiamo soprattutto su questo tra poco.

Vi ho fatto una domanda prima: cos'è che fate normalmente, fa parte della vostra routine, quando avete bisogno di rilassarvi dopo una dura giornata di lavoro? Quindi tisana, ascoltare un po' di musica rilassante, fare yoga, una passeggiata, tutte cose che sono corrette oggettivamente, ma la scienza ha trovato qualcosa che funziona meglio di tutte queste messe insieme, ed è la lettura. Quanto bisogna leggere un libro? Non mezz'ora, non un capitolo intero, perché molte persone possono non amare la lettura. 6 minuti sono sufficienti per rallentare il battito cardiaco, rilassare i muscoli e portare il cervello in uno stato simile alla meditazione. Il cortisolo, che è l'ormone dello stress, cala immediatamente e l'amigdala, che è il centro della paura, smette di dominare. Non finisce qui, perché c'è un altro studio molto importante, è stato anche abbastanza lungo, è durato 12 anni, dove hanno trovato praticamente questi studiosi, questi scienziati, che chi legge libri ha un rischio di morte del 23% più basso rispetto a chi non legge. Non è che chi legge libri non muore, è eterno, no, muore più tardi.

quindi non deve leggere però articoli o social, deve leggere i libri, quelli che si tengono in mano, quelli che profumano di carta consumata, quelli che richiedono vera immersione, vera attenzione, vero tempo. Chi legge più di 3,5 ore a settimana vive statisticamente più a lungo, quindi la lettura da oggi non deve essere un passatempo per chi ha tempo libero, ma deve essere un'abitudine molto potente per esistere ed esistere meglio.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza. Radio
2: Café. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: servizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Radio Caffè.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio
2: Café. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, si registrano code tra Cessalto e Sant'Ona di Piave in direzione Venezia. Si rallenta poi sul tratto Venezia-Padova dell'A4 tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13 su entrambe le carreggiate. E proprio sulla tangenziale di Mestre vi informiamo che per lavori nelle notti di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno dalle 21 alle 5.30 verrà chiuso lo svincolo di missione della Castellana in direzione Milano. Prevista la deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Scendiletto e caffè. Con Radio Caffè.

e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Tell me quando, quando, quando.

0: Radio Café, il est 9h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un buongiorno dalla nostra redazione. Sulla tangenziale di Mestre segnaliamo code per traffico intenso in direzione Trieste tra il Terraglio e il bivio per la A27. Si rallenta sulla carreggiata opposta tra la rotatoria della Miranese e la rotatoria di Marghera e tra la Castellana e Venezia. Traffico rallentato sul tratto Venezia-Padova della 4 tra il bivio per la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è

0: compagna ideale, sempre.
1: Radio Caffè, si sente la differenza. C'è la luce.

0: should tell you the truth, and you're still angry. So sometimes I feel like I still should have lied.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori nelle notti di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano. È prevista la deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di giovedì 11 giugno fino alle 5.30 del giorno successivo verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Entrate consigliate Mira Oriago sulla tangenziale di Mestre e Spinea sulla A4. Dalle 22 di giovedì 11 fino alle 5.30 di venerdì 12 giugno verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con l'A4 e Mira Oriago in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea con instradamento per il rientro alla stazione di Mira Oriago. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: ascoltare Radio Caffè.
1: I just wanna feel real love, feel the home that I live in.
2: Radio Caffè, si sente la differenza.
3: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Stai ascoltando Radio Caffè.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h01. L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
4: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto dalla nostra redazione. Sulla A4 Brescia-Padova per incidente segnaliamo code tra Soave e Montebello in direzione Padova. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Raccomandiamo tuttavia attenzione a chi è in viaggio sul tratto Venezia-Trieste dell'A4, dove viene segnalato un veicolo fermo tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Perry in mezzo.
1: Non è di destra, non è di sinistra.
2: Perry, mi senti?
3: Sì, assolutamente sì.
2: Mi sento.
4: Posso dire una cosa? Io penso sia una cosa positiva.
5: Mi sta proprio antipatico.
4: Cioè, la capacità di non essere antipatico è fondamentale.
6: Siamo in onda.
2: No, siamo in onda.
6: Togli il microfono. È incredibile.
7: Buongiorno amici miei cari, il 10 di giugno, mercoledì, noi siamo qui per il nostro macchiatore dalle 11 alle 13. So già di che cosa parleremo oggi, ma prima diamo un'occhiata anche a qualche titolo.
8: Il macchiatone.

Vediamo anche qualche titolo dei giornali nazionali. Ponte, scontro sull'inchiesta, scrive il Corriere della Sera. Il ponte della corruzione, scrive la Repubblica. Corruzione bufera sul ponte, scrive la Stampa. Insomma, si parla di tutte queste cose del ponte, del gran casino intorno al ponte sullo stretto. Qualche notizia dai mondiali, saranno i mondiali più brutti della storia, qualcuno scrive. E poi mondiali USA e rigetta, perché c'è il caso del Cannavaro perquisito, giocatori interrogati, arbitro somalo respinto. Insomma, i mondiali più cessi della storia, sono stati definiti in vari aggettivi hanno avuto, se volete ne troviamo uno anche noi. La cosa bella è vedere l'uomo della luna, il nostro Luca Parmitano, che tra l'altro è un campione di simpatia che io conosco, è veramente una persona straordinaria e se lo merita tanto e fa fare bella figura anche a noi. A tra poco.

0: sua musica. Quella giusta non alza la voce, ne prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene da sé. Sì, sì.
1: Andiamo a vedere le regioni che dicono: disabile gambizzato preso il cugino del boss a Napoli, e a Caserta paura in centro e allarme sicurezza. Vediamo che qua la situazione rimane più o meno la stessa. Al Gazzetta del Sud, in Calabria, ponte, si indaga per corruzione. Questa penso che sia una notizia che avete già sentito anche voi. In Friuli Venezia Giulia direi che non c'è nulla questa mattina che abbia un interesse particolare. E in Sicilia si parla sempre del ponte, corruzione, 3 indagati sulla Sicilia. E poi c'è una bella foto di Luca Parmitano, che è la diciamo l'uomo delle stelle, lo definiscono. Anch'io ho messo una foto con lui sui social. È una persona simpaticissima, tra l'altro. Su il Tirreno, andiamo in Toscana, un agguato terroristico a Livorno, fonti turche, TAS ucciso per colpire il fratello. E poi primi nodi per il sindaco sul Corriere di Arezzo. Vediamo in Trentino Alto Adige, Vipiteno, pestati di notte dal branco. Dappertutto succedono queste cose, dappertutto ormai. E anche il Corriere del Trentino parla di violenza a Pergine, le contromisure, più pattuglie in occasione di eventi e feste, ma è un po' dappertutto. Poi magari andiamo a vedere anche altri giornali, ma vediamo che le notizie si ripetono un po' dappertutto.

0: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
1: Per tutto il giorno.
0: Sempre e solo su
2: Radio Caffè.
3: Puntata di oggi con Serenella Salomoni, oggi parleremo di invidia. Chi non ha mai avuto invidia? C'è un sacco di gente che dice, ma io sono mica invidioso. Non è vero, bugiardo! E poi, chi ha detto che provare invidia deve avere sempre e solo un effetto negativo? Potrebbe avere, chi lo sa, non lo so, lo chiederemo a lei. Tra poco, rimanete con noi, intanto musica!

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia, e oggi parleremo di invidia. Buongiorno Serenella.
1: Buongiorno carissimi.
0: Allora, provare invidia ha sempre un effetto negativo? Sempre una cosa...
1: No, Mary, perché c'è stato un studio fatto dai ricercatori della Texas Christian University che hanno scoperto che l'invidia porta a ingegnarsi e ad aumentare la capacità di ricordare in particolare, perché aumenta la capacità di attenzione e di memoria e spinge a impegnarsi per arrivare al successo. Quindi in questa ricerca loro hanno coinvolto tutta una serie di studenti e hanno visto che gli studenti ricordano meglio dei dettagli se sono stati poco prima invitati a raccontare delle esperienze passate di invidia. Quindi l'invidia poi è collegata naturalmente principalmente agli occhi, no?
0: Sì.
1: Deriva dal latino che vuol dire guardare con malizia. Quindi è naturale che sia connessa all'attenzione. Se è ben utilizzata potrebbe portare a un'imitazione positiva, come ad esempio studiare delle strategie che qualcuno ci propone o che qualcuno fa, che hanno portato le persone invidiate al successo, e quindi noi cerchiamo di imitarle.
0: Molto interessante.
1: Ecco,
0: molto interessante. Questa è una cosa molto interessante, teniamo a mente. Grazie.
1: Bene.
0: Serenella, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata. Baci.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova per incidente segnaliamo code tra Soave e Montebello in direzione Padova. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Raccomandiamo tuttavia attenzione a chi è in viaggio sul tratto Venezia-Trieste della 4, dove viene segnalato un veicolo fermo tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Corriere del Veneto, decreto autovelox riaccesi 8 su 10. Ora c'è una lista degli apparecchi regolari. Fine delle contestazioni, ma Altvelox promette nuove battaglie. Vedremo che succederà. E poi si parla di nomine e riforme, lega al bivio l'ipotesi di Zaia vicere con delega al nord. Sappiamo che potrebbe diventare il vicepresidente della Lega. E altre notizie dall'arena di Verona: salva un quindicenne finito nel fiume, ora prego per lui. La notizia, la fotonotizia, e poi l'infermiera con i guantoni dura sul ring, è delicata coi bimbi, insomma vedete che chi fa box non sempre è una persona truce e insomma è pericolosa. Andiamo avanti, amici cari, poi magari vediamo anche qualche notizia di economia in mezzo ai nostri ospiti, e il macchiatore prosegue con la bella musica anche oggi 10 giugno.

0: Radio Caffè. Radio Caffè. L'aroma della buona musica.
1: Quest'oggi andiamo a toccare un tema molto molto molto interessante. Arriva da voi ascoltatori. La differenza tra acqua minerale e acqua minerale. Quando andiamo al supermercato troviamo di tutto. Allora guardiamo l'etichetta. Questa fa bene per la pressione. Questa fa bene per l'intestino. Questa ha meno sodio, più sodio, fa bene per un'altra cosa. Insomma, guardiamo la componente dell'acqua e questa, e troviamo l'acqua curativa. Non lo so. Andiamo a chiederlo oggi al professor Francesco Francini, medico nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova, e ne parliamo tra poco.

0: Bentornato al professor Francesco Francini, medico nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova. Non lo sentivamo da tempo. Buongiorno, professor Francini.
1: Buongiorno.
0: Io ho anticipato un tema interessante: l'acqua minerale. Quando andiamo a comprare l'acqua, molta gente guarda le etichette. Questa fa abbassare la pressione, questa fa bene per l'intestino, questa per il gonfiore. E la verità qual è? Vorrei capire.
1: La verità è che le acque si assomigliano, no?
0: Sì.
1: E la vera grossa differenza delle acque commerciali è il contenuto di calcio, di sali minerali, ma il sale minerale principale presenta il calcio. Allora, per molti anni sono state di moda le acque oligominerali, dicendo che erano quelle che facevano meglio, perché così non vengono i calcoli, perché se bevi calcio poi ti vengono i calcoli. In realtà a noi il calcio serve, una persona normale ha bisogno di circa un grammo di calcio al giorno.
0: Sì.
1: E facciamo veramente fatica ad assumerlo con l'alimentazione. L'acqua normale di rubinetto è un'importante fonte di calcio. Quindi a noi il calcio serve, non siamo delle lavatrici a cui non serve, anzi fa male perché si forma il calcare, a noi si formano le ossa, insomma abbiamo il calcio, c'è il nostro osteoporosi.
0: Certo.
1: E quindi poi altre grosse differenze non ci sono nelle acque commerciali, quindi intanto bisogna bere un'acqua con il calcio, non senza il calcio.
0: E quindi quella del sindaco va benissimo, sì. Qualche pubblicità, sì.
1: Certo, e poi c'è qualche pubblicità che dice quest'acqua è povera di sodio. Sì, ma tutte le acque potabili sono povere di sodio. C'è chi ne ha un po' di più, un po' di meno, ma non è quella quantità di sodio che magari può far bene o male per la pressione. Le fonti importanti di sodio sono altre. È il sale che aggiungiamo nei cibi, sono i cibi molto salati naturalmente, non so, i prosciutti, i cibi in scatola, le patatine eccetera.
0: Sì.
1: E non è assolutamente l'acqua, perché la quantità di sodio che un'acqua potabile può avere è comunque minima. Altre grosse differenze non ci sono.
0: Il problema
1: magari invece è la plastica che noi dobbiamo utilizzare per rifornirci di acqua commerciale. Allora la plastica è un problema, perché oggi una grossa fonte di inquinamento sono proprio le micro e le nanoplastiche, che originano da tutti quei contenitori di plastica, tra i quali ci sono anche i contenitori per contenere l'acqua.
0: Ho capito.
1: Quindi la cosa migliore, certo, di norma è bere l'acqua potabile.
0: Quella del rubinetto, insomma.
1: Magari quella che si dice l'acqua del sindaco.
0: L'acqua del sindaco.
1: Ecco. Noi invece al mondo siamo i principali consumatori in Italia di acque in bottiglia, e lì è uno spreco di denaro, vuol dire inquinare perché bisogna muovere i camion, vuol dire inquinare perché si deve buttare via la plastica, e quindi la cosa diciamo più intelligente da fare è bere l'acqua del
0: molto chiaro. Grazie professor Francini, buona giornata, a presto.
1: Buona giornata a voi.

0: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
2: Ascolta Radio Caffè, ogni momento è...

contratti di lavoro sono blindati, questo è un titolo che troviamo su Italia Oggi. In assenza del rinnovo, dopo 9 mesi scatta l'adeguamento automatico in base al 50% dell'aumento dei prezzi al consumo. Oggi il voto di fiducia sul decreto 1° maggio, questo riporta Italia Oggi, il giornale di economia. Anche 24 ore, il Sole 24 ore parla di banche, il risico accende i titoli in borsa, Unicredit vola al 54% di Commercial Bank, insomma alla fine le banche guadagnano sempre. Poi anche qui c'è una bella foto del mio amico Luca Parmitano a bordo di Artemis 3, sarà veramente una grande soddisfazione per lui ma anche per noi, una cosa fantastica questa che ci riempie di orgoglio. Manca solo la nazionale italiana, per il resto abbiamo praticamente soddisfazioni in ogni traccia, insomma. I giornali sportivi continuano a parlare di calcio inutile e poi vai Kimi, in arrivo il super motore, questa è l'unica notizia di sport che mi segno così e che mi sento di potervi dare. A tra poco per i saluti.

Gran finale allora, i saluti, noi torniamo domani mattina alle 11 regolarmente qui su Radio Caffè, che vi segue tutto il giorno e anche la notte, perché la musica è bella ed è quella che ascolti sempre durante la settimana e anche il sabato e la domenica. Come noi, il sabato abbiamo il meglio del macchiatone dalle 8 alle 10. Felicità a tutti per oggi, a domani!

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo

0: Radio Café, il est 13h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori nelle notti di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano. È prevista la deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di giovedì 11 giugno fino alle 5.30 del giorno successivo verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Entrate consigliate Mira Oriago sulla tangenziale di Mestre e Spinea sulla A4. Dalle 22 di giovedì 11 fino alle 5.30 di venerdì 12 giugno verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con l'A4 e Mira Oriago in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea con instradamento per il rientro alla stazione di Mira Oriago. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 14h, 1.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati con Local News, le notizie di Radio Cafè. Siamo vicini alle famiglie e ai colleghi dei lavoratori. Non si può morire così, basta uscire di casa per andare a lavoro e non tornare. La denuncia è del componente della segreteria della FIT CISL Veneto, Gianluca Di Filippo, parlando della morte per malore di due lavoratori avvenuta ieri nella provincia di Venezia. Entrambi lavoravano nel settore dei trasporti e dei servizi. Si tratta di SN, dipendente della società Veritas, deceduto a casa dopo due ore dalla fine del turno di lavoro, e di KS, appartenente ad una cooperativa appaltatrice nello stabilimento della San Benedetto di Scorzè, deceduto sul cantiere di lavoro. Accogliamo con soddisfazione l'assegnazione di 19 nuovi magistrati in Veneto, annunciata dal sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. È una risposta concreta del territorio ad un passo avanti per la celerità e la efficacia del sistema giustizia in Italia. Come ha ricordato Ostellari, l'ingresso di questi neomagistrati, insieme al rafforzamento del personale amministrativo, migliora la capacità di risposta degli uffici giudiziari. Il lavoro del governo darà risultati visibili anche per tanti cittadini ed imprese. E il Veneto è al centro di questo percorso. Così le parlamentari Erika Stefani ed Ingrid Bisa, capogruppo della Lega in Commissione Giustizia al Senato e alla Camera. Si sono concluse purtroppo con il ritrovamento del corpo senza vita della donna slovena di 54 anni. Le ricerche avviate da ieri sera in Val di Fanes, nel Bellunese. L'escursionista è stata localizzata nel pomeriggio di ieri nei pressi di Ponte Auto, nella forra sottostante dai soccorritori. Alle operazioni hanno preso parte il soccorso alpino, i carabinieri e la Guardia di Finanza. E ancora, i carabinieri della stazione di Montagnana in provincia di Padova hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rovigo quattro cittadini peruviani di età compresa tra i 20 e i 27 anni e domiciliati all'Interland milanese, poiché ritenuti responsabili di concorso tra loro di reati di furto con strappo e ricettazione. Nell'ambito della stessa attività, un quinto giovane è stato denunciato per falsità materiale commessa dal privato. Ed è tutto per quanto riguarda Local News di Radio Cafè, l'appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Cafè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Traffico regolare al momento sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, nelle notti di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno, nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 5.30, verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano. È prevista la deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del nord-est. Anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 alle ore 5.30 nelle notti di oggi giovedì 11 giugno, verrà chiuso lo svincolo di missione della Castellana in direzione Milano per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo del Terraglio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, Radio Caffè, la Roma della buona musica.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

British Museum had lost its charm. How long, I wondered, could

0: Radio Café, il est 16h04.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi. Traffico scorrevole al momento lungo le tratte di nostra competenza. Anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21.30 di giovedì 11 giugno fino alle 5.30 di venerdì 12 giugno, verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in ambo le direzioni per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Sempre per lavori, dalle ore 22 di giovedì 11 giugno fino alle 5.30 di venerdì 12 giugno, verrà chiuso il tratto compreso tra la 4 e Mira Oriago in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolto.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati con Local News, l'informazione di Radio Caffè. Apriamo con la cronaca. Sono in corso da questa notte le ricerche di una escursionista attesa ieri in una struttura dove aveva prenotato per pernottare al termine di una tappa del cammino retico che la donna stava percorrendo. Partita ieri mattina alle 8 da un B&B in località Stalle a Sarenna del Grappa, la 68enne di nazionalità inglese neozelandese doveva completare la tappa che dalla valle di Saren arriva alla valle di Schievenin per poi passare la notte ad Alano di Piave, dove era attesa per le ore 17 e dove purtroppo non è mai arrivata. La centrale di Vicenza ha attivato il soccorso alpino di Arsiero, sempre in provincia di Vicenza, per un escursionista in difficoltà sulla strada degli Scarubbi che dal rifugio Papa scende a Bocchetta Campiglia. Un signore di 82 anni di Casalecchio di Reno era salito con un gruppo di conoscenti dalla strada delle Gallerie. Al momento di rientrare però la comparsa di forti dolori ad un ginocchio gli aveva impedito di proseguire. Una squadra è riuscita a raggiungere l'anziano che si trovava sulla sferrata con il fuoristrada. Dopo averlo assistito, i soccorritori lo hanno caricato a bordo e quindi trasportato fino al suo mezzo, con il quale poi è stato allontanato in maniera autonoma. Con oltre 400 imprese che hanno ottenuto almeno un rating, il Veneto si conferma tra le regioni più virtuose del paese, classificandosi al secondo posto a livello nazionale per diffusione degli strumenti di valutazione della sostenibilità, della compliance e dell'affidabilità aziendale, alle spalle di Lombardia con circa 600 imprese e prima dell'Emilia-Romagna 270 imprese. È quanto emerso nel corso degli NCA Integrity Award 2026, ospitati a Palazzo Mezzanotte a Milano, dove sono state premiate 13 aziende venete che hanno scelto di investire in percorsi di sostenibilità, legalità, cyber security e gestione del rischio. Un servizio digitale che nasce dagli sportelli anagrafici intercetta i cittadini quando richiedono o rinnovano la carta d'identità elettronica e li accompagna all'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione. È il progetto finanziato con fondi PNRR a regia regionale, realizzato attraverso un percorso di coprogettazione con Prossimi Impresa Sociale ETS, le ACLI provinciali di Venezia e il contributo dell'associazione Le Calamite, con il comune di Venezia che ha conquistato il primo posto nel contest Impatto Digitale promosso dalla direzione ICT della Regione del Veneto nell'ambito di Veneto Digitale Facile, per premiare le iniziative capaci di generare benefici concreti per persone e comunità locali. Il riconoscimento è stato consegnato ieri a Padova nella Sala Paladin di Palazzo Moroni durante l'evento finale di Rete di Servizi di Facilitazione Digitale. Ed è tutto per questa nostra edizione di Local News. Ci risentiamo come sempre alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale questa sera alle 20:00.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova, un incidente provoca code tra Peschiera e Desenzano in direzione Milano. Dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina sulla tangenziale di Mestre chiuderà lo svincolo della Castellana in entrata in direzione Milano, con deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 18h, 1.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
7: Radio Caffè.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ancora lunghe code a causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Somma Campagna e Desenzano. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova code tra Castellana e Marghera. In direzione opposta tra Terraglio e il bivio per la 27. Attenzione, sono segnalati forti temporali sulla 28 Porto Gruaro Conegliano tra l'innesto con la 4 e l'allacciamento con la 27. Torniamo sulla tangenziale di Mestre dalle 21 alle 5.30 questa notte chiuderà per lavori lo svincolo della Castellana in entrata in direzione Milano con deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie per l'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: Dovrei, se dovessi rispettare quelle che sono le gerarchie delle notizie, parlarvi ancora una volta della crisi in Iran, della crisi dello stretto di Hormuz, della guerra tra Trump e gli Ayatollah e Netanyahu. Ma la verità vera è che tutte le volte che ne parliamo, poi dopo un'ora, due ore, tre ore al massimo, arriva una notizia che ribalta completamente la narrazione prevalente. E allora è inutile parlarne. Il problema di fondo è proprio questo, che con Trump è inutile fare cronaca. Bisogna aspettare e vedere quello che succede. Non è un giudizio sul presidente degli Stati Uniti, che pure personalmente ho, è molto molto negativo. È una constatazione. Ma la questione di fondo è come si fa a concepire la diplomazia internazionale, i rapporti internazionali, le scelte di alleanze internazionali in questo clima di assoluta imponderabilità. Ed è il problema che hanno tutte le diplomazie, tutti i governi, soprattutto quelli europei, che si trovano in presenza ovviamente di questa guerra, ma anche di quell'altra che ci riguarda più direttamente, anche dal punto di vista territoriale, quella dell'Ucraina. E anche su quella, come si sa, Trump ha fatto i suoi guasti, perché facendo mancare l'appoggio iniziale a Zelensky, ricorderete quella terrificante presenza alla Casa Bianca, Zelensky che si sente dire da Trump: tu non hai le carte, quindi non puoi parlare. Ecco, da quella volta si è capito che gli Stati Uniti non giocheranno un ruolo nella possibile pace della guerra d'Ungheria, d'Ucraina. Ed è per questo che l'Europa dovrebbe fare il suo. Ma come? E cosa fare rispetto a Putin? Ecco, ho messo insieme tutta la serie di incertezze, di dubbi, di incognite che abbiamo davanti, per capire come questa sia l'epoca in cui più insieme si mettono i punti interrogativi, senza certezze, con probabilità e rischi. E questo vuol dire, per qualunque dei governi d'Europa, navigare a vista. Ed è questa precisamente la situazione del nostro tempo.
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento per incidente risolto, ancora lunghe code sulla 4 Brescia-Padova in direzione Milano nel tratto tra Somma Campagna e Desenzano. Sulla tangenziale di Mestre, code verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27 in direzione Padova tra la rotatoria Miranese e Marghera. Attenzione alla presenza di un veicolo in panne sulla 23 Palmanova Tarvisio verso Tarvisio tra Udine Sud e Udine Nord. Torniamo a ricordarvi che dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina sulla tangenziale di Mestre chiuderà lo svincolo della Castellana in entrata in direzione Milano, con deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Stai ascoltando Radio Caffè.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè.
0: Aspetta un attimo.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati con Local News, le notizie di Radio Caffè. Siamo vicini alle famiglie, ai colleghi, dei lavoratori. Non si può morire così, basta uscire di casa per andare a lavoro e non tornare. La denuncia è del componente della segreteria della FIT CISL Veneto, Gianluca Di Filippo, parlando della morte per malore di due lavoratori avvenuta ieri nella provincia di Venezia. Entrambi lavoravano nel settore dei trasporti e dei servizi. Si tratta di SN, dipendente della società Veritas, deceduto a casa dopo due ore dalla fine del turno di lavoro, e di KS, appartenente ad una cooperativa appaltatrice nello stabilimento della San Benedetto di Scorzè, deceduto sul cantiere di lavoro. Accogliamo con soddisfazione l'assegnazione di 19 nuovi magistrati in Veneto, annunciata dal sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. È una risposta concreta del territorio ad un passo avanti per la celerità e la efficacia del sistema giustizia in Italia. Come ha ricordato Ostellari, l'ingresso di questi neomagistrati, insieme al rafforzamento del personale amministrativo, migliora la capacità di risposta degli uffici giudiziari. Il lavoro del governo darà risultati visibili anche per tanti cittadini ed imprese. E il Veneto è al centro di questo percorso. Così le parlamentari Erika Stefani ed Ingrid Bisa, capogruppo della Lega in Commissione Giustizia al Senato e alla Camera. Con oltre 400 imprese che hanno ottenuto almeno un rating, il Veneto si conferma tra le regioni più virtuose del paese, classificandosi al secondo posto a livello nazionale per diffusione degli strumenti di valutazione della sostenibilità, della compliance e dell'affidabilità aziendale, alle spalle di Lombardia con circa 600 imprese e prima dell'Emilia Romagna 270 imprese. È quanto emerso nel corso degli NCA Integrity Award 2026, ospitati a Palazzo Mezzanotte a Milano, dove sono state premiate 13 aziende venete che hanno scelto di investire in percorsi di sostenibilità, legalità, cyber security e gestione del rischio. Un servizio digitale che nasce dagli sportelli anagrafici intercetta i cittadini quando richiedono o rinnovano la carta d'identità elettronica e li accompagna all'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione. È il progetto finanziato con fondi PNRR a regia regionale, realizzato attraverso un percorso di coprogettazione con Prossimi Impresa Sociale ETS, le ACLI provinciali di Venezia e il contributo dell'associazione Le Calamite, con il comune di Venezia che ha conquistato il primo posto nel contest Impatto Digitale promosso dalla direzione ICT della Regione del Veneto nell'ambito di Veneto Digitale Facile, per premiare le iniziative capaci di generare benefici concreti per persone e comunità locali. Il riconoscimento è stato consegnato ieri a Padova nella Sala Paladin di Palazzo Moroni durante l'evento finale di Rete di Servizi di Facilitazione Digitale. Ed è tutto per questa nostra edizione di Local News. Ci risentiamo come sempre alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale domani pomeriggio alle 14.
3: Radio Caffè.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati all'ascolto. A causa del traffico intenso si segnalano rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova verso Milano tra Somma Campagna e Desenzano. Parliamo ora della tangenziale di Mestre. Dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina chiuderà lo svincolo della Castellana in entrata in direzione Milano, con deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Dalle 21.30 di domani giovedì alle 5.30 di venerdì 12 giugno verranno chiusi gli svincoli di Mirano Dolo in entrata in entrambe le direzioni. Dalle 22 di giovedì alle 5.30 di venerdì chiuderà il tratto compreso tra l'innesto con la 4 e Mira Oriago in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali, Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 21h01.
2: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Radio Gaffa.
3: Buonasera da Nicola De Muro. Poco fa Donald Trump ha ribadito i propositi di nuovi attacchi imminenti sull'Iran e al contempo conferma che sul tavolo vi sarebbe ancora la bozza di un buon accordo e nell'incertezza Israele prosegue i suoi attacchi facendo altre decine di morti in Libano e ingaggiando una violenta schermaglia verbale con la Turchia. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Medio Oriente ancora in bilico tra nuove schermaglie militari e spiragli negoziali. Donald Trump poco fa ha ribadito il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero. L'Iran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait, mentre si segnalano nuovi movimenti dell'aviazione statunitense dall'est del Mediterraneo. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca, e gli sforzi negoziali in effetti sarebbero ancora in corso con delegati del Qatar a Teheran per provare a chiudere un'intesa. E intanto, ignorando l'appello ribadito oggi dal numero uno dell'ONU Guterres a fermare le armi, Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano. Almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut, e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non può ripetersi, le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi.
3: I rinnovati venti di guerra Medio Oriente fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea con il resto d'Europa, cede circa mezzo punto percentuale. A Roma, oggi, l'assemblea di Confcommercio. In apertura il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Presente anche Giorgia Meloni per la prima volta in qualità di Premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Presente il futuro dell'economia italiana al centro dell'annuale assemblea di Confcommercio a Roma. Dal palco il discorso del Presidente Carlo Sangalli, che ha sottolineato la persistente incertezza. L'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare, ma servono sforzi maggiori.
6: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio. Fiscalità equa e conti pubblici in ordine sono due fattori determinanti per la crescita economica.
5: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
7: Con questi provvedimenti solamente ogni anno noi rimettiamo nelle tasche degli italiani, dei lavoratori, 21 miliardi di euro. Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
3: Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per il via libera definitivo. Introduce il salario giusto con benefit in busta paga e aumento automatico per il 50% dell'inflazione, che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi, ma non nei settori stagionali e della sanità privata. Stanziato 1 miliardo di euro di incentivi alle assunzioni e si liberalizzano ulteriormente i contratti precari, con limite per la somministrazione innalzato da 24 a 36 mesi. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'atrio di una palazzina. La corte d'assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza.
8: Che la discussione all'interno della corte d'assise, composta da 2 giudici togati e 6 popolari, sia stata lunga e approfondita lo dimostrano le 16 ore di camera camere di consiglio necessarie prima di emettere la sentenza in piena notte, situazione che anche nei processi più difficili non è frequentissima. Anche perché in genere, nel momento in cui i giudici si ritirano, danno un'indicazione di massima sull'orario in cui verrà letto il dispositivo, a beneficio delle parti e ovviamente dei giornalisti presenti. Aspettando quello che scriverà il giudice relatore, i due punti fermi sono le dichiarazioni della nuora della vittima, Manuela Bianchi, che aveva avuto una relazione con Da Silva, e dall'altro lato i riscontri scientifici, dato che non c'è il DNA del senegalese né sul luogo del delitto né sul corpo della vittima uccisa a coltellate nell'ottobre del 2023 nell'androne di un condominio riminese. Ci sono poi altre questioni che probabilmente non hanno tolto ogni ragionevole dubbio ai giudici, come le immagini della telecamera della vicina farmacia, che secondo l'accusa hanno ripreso l'assassino dopo il delitto, ma per il perito del tribunale invece si tratterebbe di un altro condomino.
3: Sale la febbre mondiale, domani a Città del Messico, Stadio Azteca, la cerimonia inaugurale e a seguire la prima sfida, quella che opporrà i padroni di casa e il Sudafrica. Intanto brilla nell'ultimo test l'Argentina, campione in carica. Il servizio di Jenny De Gaetano.
9: Inseguendo l'Argentina che sogna il bis ancora poche ore e si alza il sipario sul mondiale con tre case, Messico, Canada e USA, e con più squadre di sempre, 48, manca ancora, non è una novità, la nazionale azzurra. Intanto l'albiceleste, regina in Qatar alle spese della Francia, si prende i favori del pronostico e gli applausi dei 90.000 di Auburn, Alabama, per il tris rifilata all'Islanda con perla annessa di Leo Messi, gol numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame, l'avviso alle rivali della pulce. I galletti in primis insieme a Brasile, Spagna, Germania e Inghilterra. Quest'ultima stasera alle 22 italiane a Orlando in Florida, opposta nell'ultimo collaudo al Costa Rica. Domani l'ombelico del mondo sarà il leggendario stadio Azteca, quello d'Italia-Germania 4-3, cornice della cerimonia d'apertura incentrata sul tributo alla storia alias Pelé e Maradona, prima di diventare scenario della gara inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica.
3: Ed è tutto per oggi. Buona serata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati all'ascolto, buona serata. Il traffico risulta scorrevole al momento lungo i tratti gestiti dalle concessionarie autostradali Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina sulla tangenziale di Mestre per lavori è chiuso lo svincolo della Castellana in entrata in direzione Milano, con deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 10 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 11 giugno. Il traffico risulta regolare al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Sulla tangenziale di Mestre fino alle 5.30 di domani mattina è chiuso per lavori lo svincolo della Castellana, in entrata in direzione Milano, con deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. La chiusura si ripeterà nella notte tra domani e dopodomani dalle 21 alle 5.30. E sempre nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 giugno dalle 21.30 alle 5.30 sulla stessa tangenziale di Mestre chiuderà lo svincolo di Mirano Dolo in entrata in entrambe le direzioni. Dalle 22 alle 5.30 verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'innesto con la 4 e Mira Oriago in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita. Radio
3: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, il est minuit, une.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.